0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss.

0: La notte vola. Solo hit, zero pause, solo la musica più bella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

pomeriggi. Dal 31 agosto torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: 10 alle 19 tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Kiss, kiss. Can't touch this.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Kiss, kiss.

0: Una buona giornata e bentrovati. È muro contro muro tra Spagna e Italia, non un muro fisico tra due paesi che non condividono confine terrestre, ma una barriera fatta di controlli incrociati in porti, aeroporti e danni di migliaia di viaggiatori in vacanze. E non dopo aver lanciato un ultimatum rimbalzato al mittente, Madrid ha deciso di rispondere pan per focaccia a Roma, che dopo la crisi di Ceuta ha sospeso per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. E così è la mezzanotte tra venerdì e sabato, e fino al 7 settembre sono scattati i controlli per i passeggeri in arrivo nel paese iberico dell'Italia. La reciproca mossa volta a controllare cittadini di paesi terzi rappresenta però una ferita profonda nell'unità dell'Europa, convinta che l'immigrazione illegale sia una sfida comune da affrontare insieme, non un terreno di battaglia tra capitali di colore politico diverso. La fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha ricordato il commissario europeo agli affari interni ai ministri dell'interno spagnolo e italiano. Bruxelles vuole evitare la disgregazione dell'accordo di Schengen, puntando su maggiori controlli alle frontiere esterne, Ceuta compresa. Medio Oriente: finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, elencando le condizioni di Teheran: stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni, sbloccare i beni congelati. Intanto una forte esplosione è stata udita nella regione di Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbero stati colpiti impianti del gas. Ucraina: intense raid russi nella notte su Odessa, dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture con molte parti della città rimaste al buio, 6 feriti, 2 persone sono morte, una donna è rimasta ferita invece a seguito degli attacchi di Mosca a Kharkiv, 13 feriti e diversi condomini e edifici non residenziali danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Torniamo in Italia: arrestato l'automobilista di 73 anni che a Lanzo Torinese ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti, 4 di loro sono rimasti feriti, 2 in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe superato il gruppo suonando ripetutamente il clacson. Dopo il passaggio, uno dei ciclisti avrebbe manifestato il proprio disappunto. A quel punto sarebbe nato il diverbio, l'automobilista si è fermato, ha inserito la retromarcia e ha investito il gruppo. Lo sport: nuoto agli europei in corso a Parigi, l'Italia sale a quota 23 titoli dopo gli ultimi 3 argenti vinti, sono arrivati dai tuffi da 20 metri con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, dalla staffetta mista con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. MotoGP: Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio in Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, oggi alle 14 la gara lunga, dalla pole scatterà proprio lo spagnolo. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, che schissa a tutti.
1: Quest'estate dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I Max

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ancora da Benny e da Marta.
2: E tanti ascoltatori che stanno cantando, tra qualche istante spazio a voi e ai vostri messaggi cantati. Nel frattempo, visto che tanti ci scrivono comunque dall'auto, perché oggi è un'altra giornata con bollino rosso-nero per quanto riguarda la viabilità, ci sono delle ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sta valutando, e ci sono tre novità sostanziali che, qualora venisse approvata questa bozza, cambierebbero un po' il codice della strada. La prima novità è che la patente B si può conseguire già a 17 anni, quindi non più a 18. Seconda cosa, possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie. Sapete che adesso è vietato, si sorpassa sempre a sinistra, lo ricordiamo. E terza cosa, le sanzioni, quelle famose per eccesso di velocità, saranno progressive le multe, cioè 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre la soglia. Quindi, ad esempio, se in autostrada a tre corsie con limite di 130 km orari tu viaggi a 140, pagherai un verbale di 100 euro. Queste le novità che dovrebbero preservare sicurezza e con multe meno vessatorie, dicono. Poi, tra il dire il fare, c'è di mezzo
1: il mare, esattamente. Tra poco parleremo ancora di patente, ma intanto Canterecci all'ascolto. Canterecci si può dire, ma sì.
2: Puoi dire,
1: ecco,
2: quel che vuoi, andiamo.
1: Canterelli, dove siete?
3: Sono in direzione Milano, sulla 36, sulla 36.
2: Ecco.
3: Ciao ciao, buongiorno a tutti, Mirko da Lecco.
2: Ciao Mirko, buona domenica, buon viaggio.
4: Io sono qui che smuovo terra.
1: No, vabbè.

0: pioggia?
1: No.
2: Mannaggia, perché sotto sto sole, insomma. Ecco, però consolati che tra poco ti potrai fare dei tuffi in piscina e quindi la fatica sarà ampiamente ripagata.
1: Continuate a geolocalizzarvi tramite una bella canzone, Gagliardi come al solito al 347 490 0042. Tra poco ancora spazio a voi e alla vostra voce.
2: Ora il rock di Duran Duran.

0: Ando por l'Italia
1: e non solo ci portano in giro per il mondo, perché Radio Kiss Kiss vi accompagna ovunque, ma noi vogliamo sapere che cosa combinate stamattina, perché già siete svegli. Ma sulle note di una canzone,
0: ecco,
1: cantiamo.
0: Vi siete espressi così, vamos.
2: Buongiorno Kiss Kiss, noi da Vietri sul Mare, oggi direzione Pestum, ma chi ce l'ha a fare?
0: Perché c'è un po' di tra...
3: Ragazzi, anche oggi non sapevo cosa fare e ho messo le scarpette a ginnastica e mi son dato da fare un bel 10 chilometri come sempre. Ciao ciao Kiss Kiss.
0: Ciao ciao ciao, corri corri.
4: Sotto fatta. Questo sole è bello, ingolonasse sull'autostrada.
5: Alle 8 che mi sono svegliato.
1: No,
5: con
1: vabbè.
5: Pensiero fisso di fare palestra.
0: Vai, neri per caso.
5: Sono sceso giù nel garage attrezzato. Ma che coglione pure d'estate.
6: Io sono qui a casa mia.
0: Senti, senti.
6: Ad ascoltare Kiss Kiss.
1: Bello.
6: Che è la radio migliore che ci sia.
0: Quanto sei bella.
6: Io la conosco da sempre e la amo da mai.
1: Ma come da mai? Ma non va bene.
6: Signori, un bacio a voi.
0: Dai, dai, dai. Sei stata davvero delicatissima. Hai fatto venire la pelle d'oca. Brava, brava, brava.
1: Ti si sono drizzati i peli.
0: Sì, sì,
1: si dice
0: sì.
1: Così?
0: Eh sì, proprio così. Brava.

0: adesso novità di Olivia Dean, che prima del successo globale ha studiato alla Brit School, la stessa di Adele ed Amy Winehouse.
1: È un fan prodigio, perché a 16 anni già componeva e suonava chitarra e pianoforte. Arriva con questa nuova canzone che ascoltiamo tutti insieme adesso su Kiss Kiss, si intitola Baby Steps.

0: È arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica calda ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale, temperature oltre la media. Nelle prossime ore il bel tempo dominerà la scena su tutto lo stivale, ad eccezione di qualche scarsa velatura. Dal pomeriggio prenderanno vita i classici acquazzoni estivi sulle Alpi, soprattutto occidentali, e su alcuni tratti appenninici, sereno altrove. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Yes, yes. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: Caccatissima Gaia con Bossa Nostra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Poco fa abbiamo parlato di una proposta di revisione del codice della strada. Tra le cose da rivoluzionare ci sarebbe anche l'età, ovvero 17 anni, l'età in cui si può prendere la patente. Adesso bisogna aspettare chiaramente la famosa maggiore età. I 18 anni invece, se la riforma venisse approvata, si potrà far l'esame già a 17 anni.
1: Proposta forse, insomma, non utilissima, perché le cose sono molto cambiate negli ultimi tempi, perché ai nostri tempi, frase che mi fa sentire un po' vecchia,
0: metti anche, metti anche le mani dietro, dietro la schiena.
1: La prima cosa che si faceva a 18 anni era prendere la patente, no? Tu quanti anni hai preso la patente?
0: Subito. È la prima cosa.
1: Oggi prendere la patente a 18 anni non è più una priorità per i giovani italiani. Secondo i dati, circa un quarto dei ragazzi tra 18 e 24 anni sceglie di rimandare o non fare affatto la licenza di guida, rompendo con la tradizione del passato in cui l'auto rappresentava il primo simbolo di libertà, la prima cosa che si faceva quando si compivano 18 anni.
0: Beh, un po' può darsi anche perché ci sono queste macchinette 50 che comunque possono
1: essere... Ma comunque hanno bisogno della patente.
0: Della patente, comunque, sì.
1: I motivi principali sono i costi elevati, cioè le spese per la scuola guida, gli esami e il successivo mantenimento dell'auto, e poi la comodità del fatto che oggi i mezzi pubblici funzionano soprattutto nelle grandi città, quindi non c'è bisogno, non si sente l'esigenza di dover prendere una patente. Poi per finire, perché prendere la patente è diventato complicato.
0: Ma complicato sì, assolutamente, per come è strutturato proprio l'esame, quiz eccetera.
1: Difficile.
0: C'è anche chi proprio si approccia, come dici tu, per un discorso economico, poi con quel che costa il carburante di questi tempi, insomma, che li vuoi condannare i giovani? Cioè sicuramente quei soldi, cioè vatti a fare una vacanza.
1: Però aumentano le persone che prendono invece la patente in tarda età, tra i 31 e 50 anni, tante persone decidono e scelgono di prendere la patente.
0: La patente, a te te l'hanno data?
1: Io sono patentata, io sono proprio patentata in tutti i sensi.
0: È una speaker

0: Diana Spyro con Material Lover e adesso pronti anche per il nostro momento historico con una canzone stupenda. E già il titolo stesso di questa canzone tradotto vuol dire seminare i semi dell'amore. È una metafora universale con cui Tears for Fears invitano le persone a seminare ideali di amore per un futuro sicuramente migliore.
1: Anche se poi il brano è una condanna bella, dura, netta contro il governo della Margaret Thatcher, quindi un inno di protesta pacifista, chiaramente di reazione va al clima che si respirava in Gran Bretagna alla fine degli anni Ottanta, e descrive la frustrazione della classe operaia e dei giovani con Sowing the Seeds of Love.

0: Attenzione che andiamo in redazione, pronti per il giro di news. C'è per noi Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Lo scontro Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito alla crisi di Ceuta. Finito il pericolo, ripristineremo la libera circolazione, assicura il ministro degli esteri italiani, che poi definisce la ritorsione di Madrid inaccettabile. Intanto l'Unione Europea tenta la mediazione, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha ricordato il commissario europeo agli affari interni Brunner in una telefonata ai ministri dell'interno spagnolo e italiano. Bruxelles vuole evitare la disgregazione della accordo di Schengen, puntando su maggiori controlli alle frontiere esterne. Medio Oriente, nuovo avvertimento da Teheran: finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale non si tirerà mai indietro, né in guerra né nei negoziati. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità, e per quanto ne so l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato, aggiungendo di ritenere che questo sia il momento migliore per raggiungere un accordo. Eventi di guerra continuano ad insanguinare il fronte russo-ucraino. Intensi raid russi nella notte su Odessa, ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture, 6 feriti, 2 persone invece sono morte a seguito degli attacchi a Kharkiv, 13 feriti e diversi condomini e edifici non residenziali danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini a Belgorod. Nagasaki commemora le vittime dell'atomica. Era il 9 agosto 1945 quando la seconda bomba atomica impiegata in guerra esplose circa 500 metri sopra le case, trasformando la città giapponese in pochi istanti in un ammasso di macerie. Secondo le cifre ufficiali morirono 73.000 persone e altre 74.000 rimasero ferite, ma gli effetti della bomba continuarono ad uccidere per anni. Voltiamo pagina. Arrestato per tentato omicidio l'automobilista che ha investito per 2 volte un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. L'uomo di 73 anni è stato condotto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo le prime testimonianze, l'automobilista ha superato il gruppo a colpi di clacson, ha reagito al gesto di disappunto di uno dei ciclisti ingranando la retromarcia a tutta velocità battendosi sul gruppo. Dopo un iniziale tentativo di fuga ha eseguito una repentina inversione a U scagliandosi per la seconda volta contro i ciclisti. 4 di loro sono rimasti feriti, 2 in gravi condizioni. Ancora grande caldo sull'Italia con 19 città da bollino rosso oggi e domani, tra le quali Roma, Bologna e Napoli. La perturbazione di queste ore contemporanee al nord e al centro porterà un refrigerio solo temporaneo. Le temperature infatti torneranno a salire oltre la media almeno fino a Ferragosto. Bollino rosso, ma per il traffico anche su strade e autostrade. Lo sport, MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Oggi alle 14 la gara lunga, dalla pole scatterà proprio lo spagnolo dell'Aprilia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
2: Ma certo che questa è Radio Kiss Kiss e noi siamo ancora noi, Marta e Benny.
0: Sempre noi, in diretta fino alle 13 dall'Acquaparco Odissea 2000 Corigliano Rossano. Tra poco sarà con noi anche il vincitore dell'ultima edizione di Amici Lorenzo Salvetti, che sarà anche dal vivo qui all'interno dell'Acquapark più grande del Sud Italia.
2: E tra poco vi faremo anche cantare con canzoni sott'acqua. Ricordami, mi viene in mente tipo blu, blu, blu, blu, blu, blu. Che cos'era?
0: Una mi sa che Beato tra le donne.
2: Veramente?
0: Era.
2: Allora sei Beato tra le donne.
0: Tu sei una buona spintarella? Sei una brava spintarella?
2: Sai dove ti spintarella?
0: Hai avuto la spintarella?

0: Time. Mad Decision, Benny Blanco e Snoop Dogg su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Benny e Marta, o Marta e Benny. Marta e Benny, Marta,
1: ecco,
0: e Benny.
1: Benny come Benny Blanco. Lui si chiama Benjamin, però ha voluto insomma creare un nome artistico con Benny e poi ha aggiunto, come dire, un tocco di colore col Blanco, che comunque suona bene, no?
0: Quindi Benny, Benny Blanco.
1: Ti entra, perché tanti cantanti poi magari scelgono un nome perché entra, perché è un nome importante.
0: È vero, ci sono tante motivazioni. In realtà c'è anche una motivazione legata al nome di Stash, che poi non dipende da lui, perché Stash deriva dalla grande passione del padre per i Pink Floyd. In una canzone, Money, c'è proprio la parola Stash, che significa letteralmente scorta, provvista o nascondiglio. E il padre di Stash, Umberto, noto produttore discografico, ha voluto proprio omaggiare Pink Floyd, e inserendo nel nome di battesimo del figlio proprio Stash, che quindi all'anagrafe si chiama proprio Antonio Stash Fiordispino.
1: Hai capito, grazie al papà. Poi c'è anche una storia dolce, quella di Zucchero, che in realtà l'anagrafe è Adelmo Fornaciari, ed era questo soprannome affettuoso con cui lo chiamava la sua maestra delle scuole elementari. Ricordate come vi chiamava la vostra maestra?
0: Alice.
1: A me Asino, praticamente.
0: Ma no, dai,
1: Asino Benny.
0: No.
1: E in ogni caso la maestra, insomma, per via del suo carattere molto calmo e tranquillo, lo chiamava Zucchero e ha scelto poi questo nome anche come nome artistico, e bene ha fatto. E poi ci sono storie come quella di Jovanotti, molto particolari, perché il suo nome artistico nasce da un errore di stampa, perché lui doveva chiamarsi Joe Vannotti, parole distinte, Joe Vannotti,
0: nome
1: ispirato
0: cognome
1: a un finto nome americano da gangster. Però il tipografo doveva stampare appunto un manifesto, una locandina per una serata in una discoteca, e scrisse Joe Vannotti tutto attaccato Jovanotti. Quindi lui disse, piuttosto che ristampare di nuovo e correggere,
0: costa pure caro,
1: questa cosa me la tengo, e ha portato fortuna. Quindi anche da un errore può nascere poi un nome che ha portato assolutamente bene a Lorenzo Cherubini.
0: Effettivamente sì, quindi che Dio benedica quell'errore di quel tipografo lì, assolutamente. Robby Facchinetti si chiama Camillo Ferdinando? Veramente, questo ce lo dice Pica
1: da Napoli.
0: Che ci scrive, abbiamo un rapporto epistolare al momento con Pica da Napoli.
1: Abbiamo parlato di Jovanotti, arriva insieme a Gabri Ponte. Questa è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Allora attenzione amici che si gioca con Canzoni Sott'acqua, tocca a voi cantare una canzone, però vi invito già da adesso ad alzare il volume della radio perché dovrete registrare questa nota vocale in tempo reale.
1: Cioè vi facciamo sentire una canzone che a un certo punto finisce sott'acqua. La parte che manca dovete cantarla voi, quindi prendete adesso il cellulare, mettete sulla schermata WhatsApp di Radio Kiss Kiss, pronti a premere sul microfono per registrare una nota audio. Dovete però cantare nel momento stesso, quindi adesso, in cui mettiamo la canzone, per vedere se poi vi trovate quando riattacca la canzone, quando riemerge dall'acqua, quindi volume bello alto in modo tale che sentiamo anche quando poi riattacca. Dovete però cantarla in modo giusto, non solo dal punto di vista della metrica ma anche le parole,
0: cosa molto complicata. Allora 347 490 0042 già WhatsApp aperto, ditino pronto sul tasto microfono, dovete portare il tempo e cantare le parole giuste di questo tormentone qui di Annalisa. Eccolo.

0: Chi schissa te, che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Chi schissa te, che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
3: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Mm, ok, ma con che mele hai fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto.

0: pinguini tattici nucleari con Sori, scusa, lo sento, dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo giocato con Canzone sott'acqua, stavolta era Annalisa con Mon Amour. Ah, gli ascoltatori di Kiss Kiss, secondo te, Marta, hanno cantato bene?
1: Ma secondo me l'importante era non solo ricordarsi le parole, ma riuscire a trovarsi anche in sincro con il momento in cui la canzone riemergeva dall'acqua.
0: Sentiamoli.
1: Come on.
2: C'è lei che bacia lui. Oh, amore
3: mio. Oh, lei. Che bacia a te, mon amour. Lo so, dimmi tu.
1: Ma no.
3: Perché?
1: Okay.
3: Questa sera non vado a cena, questa sera vado a casa. Amore, vieni con me.
1: Che fantasia
3: c'ha? Ho visto lei.
0: Vabbè,
3: che
0: Mogol,
3: bacia
0: è Mogol che ci ascolta.

0: a chi baci tu? Disperata e
1: arrabbiata
0: per portarti la scena e il garçon ho un'idea.
2: Bravissima.
3: Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, a chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade c'era, lei piace sia a me.
2: Vabbè,
3: piace.
2: Qui abbiamo siamo andati anche oltre.
0: Che bacia a me, mon amour, amour,
4: ma chi mangi tu?
1: Mangi.
2: No, qualcuno dei due ha detto, uno ha detto manchi, mangi, l'altro ha detto mangi.
1: Ma si ricordava mangi perché eravamo lì, capito? Tu non pensi al senso della canzone, pensi a quel momento a una parola che ci può star bene. No, ecco. Che cannibalismo, comunque sono stati bravi.
2: Sentiamo
1: dai.
2: Però con la voce stessa di Annalisa, ancora il pezzo in questione di Mon Amour, hanno cantato le parole giuste. Prego, regia.

0: Guarda, eccola. Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la scena. Ehi garçon, ho un'idea. Ecco, bravi col tempo, forse un pochettino meno con le parole, ma siete sempre i numeri uno in assoluto. Comunque.
1: Ah, sempre, sempre, comunque. Sempre, comunque. Oggi cambia nazionalità.
0: Canzone sott'acqua torna domani mattina qui su Radio Kiss Kiss.

0: Marta, vedi come sto shakerando bene con Shakira. Dai, dai, una canzone che ti impone di ballare, di muoverti, c'è poco da fare.
1: Ormai ci sono tantissimi video di persone che hanno imparato a memoria il balletto di Shakira, che è troppo bello, carico ed energetico.
0: Ecco, Ciro non può ballare in questo momento perché è in viaggio con la sua Letizia, quindi è bello seduto che ci ascolta. Tanti auguri di buon compleanno, Ciro. Arriva una dedica per te, davvero direi al bacio. La dedica dalla tua Letizia è questa: se la vita è un viaggio, ringrazio di avere al mio fianco un pilota come te. Ti regalerei un mondo dove i giorni di ferie fossero più di quelli di lavoro. E questa è una dedica che mandiamo a tutto, insomma, il popolo.
1: Siamo da impazzire. Buon compleanno, 30 anni, quindi cifra tonda.
0: Auguri, auguri. Ciro.
1: Allora, tra poco parleremo dei cambiamenti climatici, del fatto che c'è una parte del corpo che è rimpicciolita con gli anni a causa dell'aumento delle temperature. Sai qual è questa parte del corpo?
0: Parte del corpo umano che si è rimpicciolita per le temperature?
1: Sì, è diventata più piccola. Una parte del corpo è diventata più piccola.
0: Chiedo l'aiuto a casa, agli ascoltatori, al 347-490-0042, perché non saprei.
1: No, senza googlare però, ragazzi, senza googlare.
0: Dai, andiamo a intuito e a sensazione. Subito nella musica più bella, Mi ami, mi odi, con la voce di Elodie. Ti sento

0: Melody con Miami Melody, adesso pronti per una bella novità, quella di un cantautore britannico noto per il suo claim, un ragazzo di provincia con una voce da uomo
1: che ha saputo unire le sue origini acustiche con la musica elettronica europea con questo singolo che è già un successo. Lui è Chris de Sorndy.

0: gusto avrà la tua prossima avventura.
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Dunque, dicevamo, caro il mio Benny, che c'è una parte del corpo che si è rimpicciolita a causa dell'aumento delle temperature.
1: Ecco, io ho chiesto l'aiuto a casa. Allora, partiamo da questi messaggi vocali, perché non saprei cosa dire.
2: Ragazzi, secondo la mia compagna Caterina, è il piede, la parte del corpo che si è rimpicciolita nel corso degli anni.
0: Non il mio, non il mio.
3: Buongiorno, Kiss Kiss. Secondo noi è il pollice dei piedi. Ciao.
1: Ecco, l'alluce in realtà, insomma, l'alluce o comunque i piedi. Poi Vincenzo scrive: si rimpicciolisce il naso. Francesco, gli attributi maschili, beh, quelli no, rimpicciolire proprio non credo,
0: so,
1: anzi l'effetto contrario. E Ciro scrive: il cervello, tra questi c'è l'organo giusto?
0: Esatto, dice bene Ciro, perché il cambiamento climatico riduce le dimensioni del nostro cervello. Questo secondo una ricerca del Natural History Museum in California. Il cervello si è evoluto molto più velocemente quando le temperature erano più basse, quindi questo potrebbe in qualche modo compromettere l'evoluzione del nostro cervello. Ci stanno studiando ancora, non vorremmo che diventasse tipo quella di Homer, una nocciolina.
1: Una nocciolina, perfetto. Quindi la prova vivente che il cambiamento climatico riduce,
0: sì,
1: il cervello.
0: Sì, non ti permettere, perché guarda, ti prendo mosse.

0: Che meraviglia, Benson Boone con Man in Me su Radio Kiss Kiss. Ed è arrivato anche il momento del nostro History Kiss. Insomma, non si critica solo oggi la scuola e tutto il sistema scolastico, ma si criticava già nel 79 e lo si fa in questa canzone in maniera bella tosta, parlando di come si volesse uniformare gli studenti anziché stimolarli, valorizzarli.
1: Eh sì, perché ogni trauma subito dal protagonista rappresenta un mattone che va a costruire il muro di isolamento. C'è un coro di 23 studenti di una scuola di Londra che registrarono all'insaputa della preside "We don't need no education". I Pink Floyd con Another Brick in the Wall.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: In punto, terza ora insieme con Marta e Benny. Siamo ancora in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Tra poco in diretta con noi ci sarà anche Lorenzo Salvetti. Qual è la lamentela più gettonata di questi periodi? È ho caldo, mamma mia, ho caldo, veramente.
4: Non se ne può più, non riesco a farlo veramente. Più che tu hai caldo?
3: Io ho caldo. Io ho caldo.
4: Sei accaldata?
3: Sì, sono accaldata.
4: Allora, se vuoi, ti raffreddo io con una freddura. Tanto c'è Benedetto Infusino, che salutiamo dalla regia esterna, che ride e fa ridere anche me. Allora, una freddura per raffreddarti un attimo.
3: Sì.
4: Sai, Marta, come litigano due mandarini?
3: Due mandarini?
4: Che litigano?
3: No.
4: Si spicchiano.
3: Non l'ho capita. Non l'ho capita. Non mi ha fatto ridere.
4: Non ti ha fatto ridere?
3: No,
4: non ti ha raffreddato?
3: No.
4: No, allora no. Ci pensano Emma e Fabri Fibra.

0: Offenbach con Cacci nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marta, con la freddura non ti ha fatto molto sorridere?
1: No, poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Quindi io non lo so.
0: Ci riprovo. Ci riprovo. Sai perché, sai perché un lama rincorre un altro lama?
1: Il lama, l'animale?
0: Il lama rincorre un altro lama, sai perché?
1: No.
0: Perché lama.
1: No,
0: per amore, si fa tutto.
1: Era carina, ma non mi ha fatto ridere.
0: Non ti ha fatto ridere?
1: No, non mi ha fatto ridere.
0: Allora, direi di lasciare stare le freddure, che è meglio.
1: Ci accaldano, guarda, sto sudando, guarda.
0: Ecco. E passare invece al jukebox, perché sapete che ogni mattina vi stiamo dando l'opportunità di scegliere una canzone, la canzone che rappresenta la vostra estate, che vi ricorda un momento fantastico del mese di agosto o di un'estate, e di richiederla al 347-490-0042.
1: La modalità è semplice, prendete come sempre una bella monetina da inserire nell'apposita,
0: ecco, la fessurina,
1: esattamente, nel nostro jukebox, e dovete chiaramente poi richiedere tramite una nota audio la vostra canzone, dandoci una motivazione del perché avete scelto proprio quella canzone. Mi raccomando, belli carichi e pieni di energia, perché vogliamo godere con la musica che in questo caso sceglierete voi. Il numero lo conoscete, no?
0: Sì, 347 490 0042. Io stamattina ad esempio avrei voglia di ascoltare, te le ricordi, Leila SketchUp con Assere,
1: no, che meraviglia,
0: con Annesso Ballet, uno dei primi balletti, perché poi è diventata una moda abbinare anche un balletto, una coreografia a un tormentone estivo. Uno dei primi è stato proprio
1: Dammi tre parole, solo il cuore, amore. Mi ricorda veramente i miei 13 anni e il mio primo bacio, caro mio.
0: Su queste note.
1: Sì,
0: il fortunato, sì, vincitore, sì, di questo primo bacio. Allora, 347-490-0042 con il vostro nome, la canzone e la motivazione per la quale vorreste ascoltarla. Dovete iniziare con ciao Radio Kiss Kiss, sono Benny, questa è la monetina, la inserisco nella fessurina e voglio ascoltare questa canzone per questo motivo. Vi aspettiamo con messaggi vocali
1: al 347 490 00.

0: Jam con Mamma non Mamma su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. E adesso parliamo di serie TV. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal celebre romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis.
1: Los Angeles, 1981. Nel gruppo di adolescenti preso di mira da un serial killer ci sono Homer Gear, figlio di Richard Gear, e Kaya Gerberg, figlia di Cindy Crawford.
0: Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana.
1: The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
2: 158. 158.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yes, yes.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Kiss Kiss.
7: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: festa sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Veloso ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
0: Kiss, kiss.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.011€. Tanfis 8,99, TAIG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Yes, yes.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yes, yes.
7: Che stai scegliendo?
8: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
7: Ok, ma con che mele hai fatto?
8: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
7: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
8: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
7: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Kiss, kiss. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it. Kiss, kiss.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: pioggia copre questo piangere.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Radio Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e poi

0: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele hai fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Sul maxi schermo a David Guetta l'inaugurazione dei mondiali ha stravinto, oltre a riempire lo Stade de France per 3 notti consecutive. Questa è Gone al cubo. Oppure potremmo andare tutti a Dubai, perché arriva la Raining Street, la pioggia artificiale per controllare la temperatura, e abbiamo visto la pioggia per la prima volta cadere in modo molto fluente, che fa abbassare la temperatura a Dubai, sto dicendo a Dubai, di circa 26 gradi. Forse i Coldplay atterreranno anche lì, perché il tour 2027 dovrebbe partire dallo stadio di Montevideo del Centenario in Uruguay. Si parla di Roma, anche se l'Olimpico nell'estate 2027 è particolarmente affollato, la multipresenza di Vasco Rossi, ma anche Olli, Achille Lauro, Laura Pausini, Pinguini Tattici Nucleari. Poi si parla della reunion degli Oasis, che torna anche nel 2027, sempre allo stadio Olimpico. Per il momento, dalla primavera nostra occidentale 2027, i Coldplay partono da lì, da

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Sei piena di cliché, così canta Gaia, che mi fa venire in mente per l'arrangiamento Via l'orologio, mangi quando hai fame, praticamente vacanza estate. Facciamo una doccia scozzese con i vocali, prima tanto caldo, poi tanto fresco.
1: Ciao, siamo Noemi
2: e Marco.
0: Ciao.
2: Siamo appena atterrati all'aeroporto di Catania da Verona, ci sono 41 gradi e mezzo
0: nella
1: siamo
0: norma.
1: Siamo diretti a Messina.
0: Buon bagno amici.
3: Giuseppe e famiglia da Potenza, 21 gradi
0: e non è una chimera, quindi una distanza di 20 gradi con una manciata di centinaia di chilometri a disposizione in giro per la nostra penisola. Anche questo è Kiss Kiss Play Summer 2011 Young the Giant Cuff.

E wow è l'espressione giusta almeno a Cuneo. Sei Francesco, ascolti Radio Kiss Kiss con Stefano Piccirillo, Kiss Kiss Play Summer, il tuo cruscotto segna 23 gradi e scrivi anche un graditissimo temporale. A proposito di Piemonte, facciamo un giro anche a Torino. Marcella, si parla di tanti piaceri, ma non c'è nulla di più bello di un temporale estivo a Torino che godi da dietro le finestre, magari a letto con qualcuno che ti abbraccia sotto le lenzuola, ma anche sopra le lenzuola, perché insomma, lenzuola sì, lenzuola no. Intanto il calciomercato, la Roma sempre più vicina a questo nuovissimo e freschissimo talento del calcio mondiale che è Rodrigo Mora, mentre Suzuki del Parma sempre più vicino al Paris Saint-Germain, pluricampione d'Europa, non soltanto Lukaku vicino al Fenerbahce dal Napoli. Questi altri aggiornamenti anche più tardi. Tornano The Bosa.

In tema di Cool Kitchen arrivano dalla Norvegia The Bosa con Magnetic, un po' a centinaia di chilometri di distanza più a nord Emma ed Elisa, il nostro beniamine della musica italiana, fuga dal caldo tra i ghiacciai islandesi con la vacanza polare. Vi porto negli Stati Uniti d'America, dove il meteo è ben diverso, un po' come il nostro qui nell'Europa occidentale, una canzone che racconta la storia di un veterano della guerra del Vietnam. Un uomo tradito dal proprio paese, disoccupato, incapace di reinserirsi nella società di quei tempi, il ritornello potente, e da quel momento Bruce Springsteen per tutti divenne The Boss. 84.

0: 4 c'è il boss sul palco nell'estate 2026. Uomo d'acciaio Bruce Springsteen, canzone scambiata per l'orgoglio nazionalistico, invece era la storia di un ex esportato dagli Stati Uniti per la guerra in Vietnam, che trovava difficoltà nella ricollocazione, ma una canzone che poi ha dato il là al successo mondiale dell'uomo del New Jersey, Born in the USA. Era l'estate 1984. Siamo già pronti per collegarci con la nostra redazione giornalistica, Marileda Maggi.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Alta tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Il ministro degli esteri Antonio Tajani definisce incomprensibile e inaccettabile la reazione di Madrid, che ha imposto fino al 7 settembre controlli sui passeggeri provenienti dall'Italia. L'Unione Europea tenta una mediazione. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner conferma che le misure sono temporanee. A Ceuta intanto l'intelligence segnala un concreto rischio terroristico e una possibile regia dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria. Tra i messaggi monitorati anche colpiamoli: 10 agosto, Madrid ha schierato una barriera galleggiante, 2 fregate e 2.000 militari. Sempre sul fronte migratorio, Berlino annuncia la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso Italia e Grecia in base al sistema di Dublino. Il primo, previsto il 19 agosto, riguarda una somala di 22 anni arrivata in Germania a marzo dopo essere approdata nell'Unione attraverso l'Italia. Dai confini europei alla guerra in Ucraina, 3 morti e 37 feriti in un raid russo su un edificio residenziale a Kharkiv, Odessa, almeno 12 feriti e danni a edifici, infrastrutture energetiche al porto. Molte zone sono rimaste al buio. In Russia 5 morti e 25 feriti, tra i quali 2 bambini, per un attacco con droni ucraini su Belgorod. Resalta la tensione nel Golfo Persico. Un attacco con droni degli Houthi ha provocato un incendio nella raffineria saudita di Aramco a Jazan. Le fiamme sono state domate e non si registrano vittime. Il gruppo yemenita sfida Riyadh: nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che non sono in corso colloqui con gli Stati Uniti, ma solo scambi di messaggi attraverso intermediari. I Pasdaran ribadiscono che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché Washington non accetterà le condizioni iraniane. La cronaca: a un sub di 29 anni di Caltanissetta è morto dopo essere stato colpito dall'elica di un gommone durante un'immersione a Lampedusa. Aveva segnalato la propria presenza con una boa e potrebbe essere morto dissanguato per le ferite a un braccio. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Le 2 persone a bordo del gommone sono state ascoltate dalla capitaneria. La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico. Nuova scossa di terremoto a Pisa, il sisma di magnitudo 2.4 e con epicentro 4 km a ovest della città è stato registrato alle 8.37 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La popolazione ha avvertito un boato. Il 4 agosto erano state registrate altre 2 scosse di magnitudo 4.3 e 3.2. MotoGP, Rolf Fernandez ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone prendendo il comando alla prima curva dopo un problema tecnico che ha rallentato Jorge Martin. Il leader del mondiale ha chiuso secondo davanti a Marco Bezzecchi, che ha resistito all'attacco di Alex Marquez. Quinto Pedro Costa, caduto Ai Ogura. Ed è tutto per il momento da Marileda Maggi. Kiss kiss a tutti.
0: Bel nome Marileda, grazie Marileda, credo ti ritroveremo anche tra poco meno di un'ora, anzi sicuramente per le ultime dall'Italia e dal mondo. Le 18 di questa domenica pomeriggio 9 agosto c'è Kiss Kiss Play Summer. Stefano Piccirillo vi sta parlando, saluto Anto da Siena, segna 35 gradi, prima abbiamo accennato ai temporali nel Piemonte, temporale in arrivo, bella la foto, molto autunnale, devo dire che porta un po' di freschezza in qualche modo anche chi vive i 40 in giro per la nostra penisola, ma c'è la nostra musica più bella nei prossimi istanti, gli Another, che ascoltano Radio Kiss Kiss spesso, Talk to You, The Temper Trap, Sweet Disposition, subito i Pinguini.

0: Magari sono di nuovo in giro in macchina come domenica scorsa, gli Another, è stato fatto anche un bel reel sull'account Instagram di Radio Kiss Kiss qualche giorno fa, che fermava quel momento, cioè gli Another ci ascoltano anche perché suoniamo spesso e volentieri una hit globale, non solo nei club all'aperto d'estate, ma qui in radio su Radio Kiss Kiss, intitolata Talk to You, con la voce di 54 Ultra, perché la musica è uno stato d'animo, l'ascoltatore poeta della domenica quasi all'orario dell'aperitivo.
1: Chris, Chris, siete unici. Accendo la macchina e poi la radio e parte questo mood che ti porta indietro col tempo e tutti i pensieri cattivi vanno via.
0: Bravo.
1: Grazie, perché la felicità è uno stato d'animo.
0: Esatto.
1: E grazie alla musica questo può cambiare. Alfredo da Napoli.
0: Ciao Alfredo, bellissimo il tuo pensiero che condividiamo in pieno, così come tutti i pensieri trasmettiamo al servizio di chi ci ascolta. Questa è la radio, il dai e vai di Kiss Kiss Play Summer. Siete con Stefano Piccirillo Gioschi in regia, facciamo le 8 della sera insieme, chitarra, voce, un po' Rino Gaetano, Saif con Parlar d'amore.
2: Che bello!

0: Come i cantautori anni 70-80 ha riportato questa vibe Saif con Parlare d'amore qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss in questa settimana per il cantautorato molto delicata per la scomparsa del grande interprete della Via Emilia e non solo, e sto parlando naturalmente di Francesco Guccini. Un ruolo non banale, oggi è girato molto molto in modo ricorrente il nome di Diana Bianchedi, che è la capo delegazione della nazionale, vuol dire rappresentare. Cosa fa il capo delegazione? Il presidente federale viene rappresentato da questa signora dello sport italiano, già in essere a Alconi, in ogni squadra azzurra, farlo in ogni occasione in cui la squadra azzurra è chiamata a decidere il proprio destino, e Diana Bianchedi segna una svolta, o meglio una rivoluzione culturale sul tema, perché sarà lei ad essere il volto dell'Italia, dei grandi, quando i grandi si mettono in moto compiti di rappresentanza, come già detto, ma anche compiti che si spingono fino al trasmettere e a promuovere l'identità e la storia della maglia azzurra. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis. Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti nel velino di un serial killer ci sono Omar Gear, figlio di Richard Gere, e Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Dimanche midi pile insieme a Giselle, ma tu pensa quanti termini francesi da anni sono entrati nelle nostre conversazioni, nel linguaggio di tutti i giorni qui in Italia. Ad esempio, chi di noi non dice una volta alla settimana c'est la vie, cioè significa così va la vita, si usa quando le cose vanno storte e non si può far nulla per cambiarle, c'est la vie. Oppure il pour parler, cioè vuol dire tanto per parlare, ancora in francese che utilizziamo senza quasi accorgercene, ovvero touché, cioè che arriva in originale dalla scherma e si dice quando qualcuno ti fa un'osservazione giusta o ti batte in una battuta. Touché. Oppure facciamo, a proposito di francese, un vis-à-vis, cioè significa faccia a faccia, come ben sapete. Oppure quello un po' più fighetto arriva in comitiva la sera all'appuntamento, ora aperitivo, ça va? Come va? L'aggiunge sempre. Oppure forse il più classico, la più classica espressione francese, proprio senza accorgercene, è déjà vu. Qualcuno un po' boomer dice quando una cosa gli piace molto o le piace molto, dice oh, è proprio la crème de la crème. Ok, chiusa la parentesi, je suis Catherine Piccirillo insieme per Kiss Kiss Play Summer, mentre saluto dalla Valtellina Antonella, 35 gradi anche lì, altro che cool che

Viene voglia di portarmelo a casa e bere una birra con lui. È Sombra, autentica star internazionale da qualche anno a questa parte. I paragoni sono sempre un po' improbabili tra personaggi di epoche differenti, però molti stanno paragonando anche il suo live, il suo modo di stare sul palco, a quello del grandissimo Freddie Mercury. Un po' prestino, secondo me. A proposito di Freddie Mercury, esattamente 40 anni fa, cioè il 9 agosto del 1986, non c'era una tournée d'addio, ma l'ultima volta di Freddie Mercury con i Queen sul palco davanti a 120.000 persone, tutte raccolte nel parco di Newport per l'ultima data del Magic Tour. Quello spettacolo sarebbe diventato poi l'ultima apparizione da

vivo di Freddie Mercury insieme alla formazione classica dei Queen, un dato oggi inscritto nella storia della musica rock. Saluto te che hai parlato, che hai risposto alla voce automatica del casello e stai rientrando a casa. Prego, inserire il denaro o la tessera. Non dirmi cosa hai risposto.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss Kiss.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele è fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Di Lorenzo Giovanotti e le parole bellissime che ha speso e anche il gesto in onore di Francesco Guccini. Ha detto Lorenzo: Guccini ha messo parole dove non c'erano ancora, e poi l'ha omaggiato sul palco con la famiglia, i collaboratori e i musicisti durante le prove del Jova Beach Party. Prima ho fatto riferimento alle vostre frasi rivolte al risponditore automatico del casello: prego inserire la tessera o il denaro. C'è una storia, sentiamo.
1: Buonasera, sono Paola da San Benedetto del Tronto.
0: Ciao Paola.
1: A tutti. Non è accaduto a me, ma è accaduto a una persona che conosco. C'era, era ai primi tempi della voce che parlava lì ai caselli, quando hanno iniziato a togliere il mestiere di casellante. Certo. Questo nostro amico sente, la voce gli diceva inserire la tessera e lui rispondeva pago in contanti. Inserire la tessera e lui rispondeva di nuovo pago in contanti. E poi gli hanno dovuto dire: guarda, stai parlando con una voce registrata. Fantastico. Non è una persona che ti vede. Ciao e kiss kiss a tutti.
0: Sei troppo forte, anche il tuo amico.
2: Kiss kiss play summer. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G che sta per pubblicare il nuovo album Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Raggiungiamo anche Olé con il nuovo singolo Viajando por el Mundo, e anche Un viaggio breve, e mi riferisco agli amici pendolari che stanno scrivendo al 347 490 0042, insieme a quelli del ritorno dalla vacanza, all'andata e la vacanza, rappresentano lo zoccolo duro della domenica tardo pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Contenti anche se solo per qualche ora, magari lunghi viaggi per brevi soste, quindi un abbraccio fortissimo. Ci raccontate il vostro sto tornando da e quale località avete visitato anche solo per qualche ora o per qualche giorno. Tra poco abbiamo la storia della musica, un fantastico History Kiss in Kiss Kiss Play Summer. Prima American Outdoors con Best Day of My Life.

idoli per me. Intanto vi porto in Australia dagli In Excess per la storia del 1987, la band capitanata da Michael Hutchins, probabilmente il leader più assomigliante a Jim Morrison dei Doors, con la capigliatura folta, il capello riccio, lo sguardo un po' maledetto. Il suo chitarrista stava chiamando il taxi, Ferris, e lì, in quella situazione, in quel posteggio, nacque l'idea di Neil.

0: In excess. Ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica. Torna il mio amico Umberto Aprea.
1: Un saluto e ben ritrovati. Benjamin Netanyahu insiste sul no al piano americano in 15 punti per Gaza. Israele non ritirerà l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Netanyahu esclude inoltre la nascita di uno Stato palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Sempre in Medio Oriente, un attacco contro una raffineria saudita e il porto di Al-Maka nel Mar Rosso è stato rivendicato dai guerriglieri Houthi nello Yemen che appoggiano l'Iran. Così il portavoce militare degli Houthi Sareh dicendo che è stato un attacco preciso con alcuni droni. Inoltre il Ministero dell'Energia saudita ha annunciato lo scoppio di un incendio nell'impianto, precisando che il rogo non ha causato vittime. Resta alta la tensione tra Spagna e Italia, con l'Unione Europea che prova a mediare e il ministro degli esteri Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma in vigore dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta, dove l'intelligence segnala un concreto rischio terroristico e una possibile regia dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria. La cronaca: un morto e 7 persone ferite, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto oggi nelle campagne del Foggiano, nel territorio di Serra Capriola. Il furgone su cui viaggiavano gli 8 passeggeri si è ribaltato. A quanto si apprende, il mezzo trasportava dei braccianti, tutti marocchini, di ritorno dal lavoro nei campi. È giallo sulla morte della 23enne ritrovata senza vita ieri mattina in un magazzino abbandonato di Viterbo. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Benedetta Marino, madre di un bambino di 4 anni e figlia di una famiglia che tutti a Viterbo definiscono stimata e per bene. Nel luogo del ritrovamento aveva festeggiato il compleanno il giorno prima con un gruppo di amici che sono già stati ascoltati dagli inquirenti. Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Anche domani, come oggi, le città contrassegnate da bollino rosso saranno 19, ma cresce anche il rischio per forti temporali previsti domani, prima al nord, e nel corso della giornata anche nelle zone interne appenniniche del centro-sud. Lo sport: tennis, Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Lo ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2021. Di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. In chiusura la MotoGP, Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Silverstone, il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Jorge Martin. Terzo Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Jorge Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi, a più 37 su Ogura. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea una buona domenica sera e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Umberto per le ultime dall'Italia e dal mondo. Qui si riparte con Kiss Kiss Play Summer. 19. Tanto traffico in giro, tante segnalazioni, ma anche le terme molto gettonate in giro per l'Italia per trovare quel fresco, il mare riscaldato, la piscina riscaldata, dove si trova l'acqua fresca, insomma, beh, le terme con la doccia, insomma, che puoi fare e l'acqua che ti scende giù per la schiena. Vedi, sto sostituendo il caldo che stai avvertendo in viaggio con delle gocce freschissime dettate anche dalla musica più bella. Facciamo le 20 insieme con Sophie and the Giants, The Weeknd, subito Fred De Palma, ovvio, la testa. Gira.

0: con l'inseparabile Tino Piontek. Stiamo parlando di Purple Disco Machine. Da quel connubio in poi tante hit nel corso delle estati e degli anni. Ti stai facendo bella, bellissima, sei in Costa Smeralda in questo momento e più tardi vai alla cena di gala per vedere poi Robbie Williams in questa località esclusiva che si chiama Romazzino, sul mare cristallino appunto della Costa Smeralda. Dalle 22:50 all'una meno 10 c'è lui, il dopo cena con Robbie Williams. I biglietti, vabbè, sono un po' cari, devo dire, usando un eufemismo, ammazza, 7.000 euro il più alto, da 3.500 a 4.000 euro c'è chi li compra e chi guarda sostanzialmente lì fuori. Che succede?
1: Ciao, sono Greta da Catania.
0: Ciao.
1: E sto tornando dall'Idola Risacca. Un bacino e kiss kiss a tutti.
0: Family con al seguito la prole, che carini davvero.
2: Buonasera, Radio Kiss Kiss da Valerio e Monia di Agnano, il ritorno da Matera. Matera 39 gradi, adesso siamo a Potenza 22 gradi e mezzo.
0: Caspita.
2: Che differenza.
0: Che bella differenza. Ciao, ci hai portato un po' di freschezza, grazie amico, buon viaggio, guida sicuro, ti metto Merck & Cremant.

sfilata si alternano quelli che rientrano dalla spiaggia, quelli pronti a fare l'aperitivo e il quasi tramonto. Ieri abbiamo ricevuto delle foto fantastiche dell'inizio della fase calante, siamo davvero all'inizio con il sole ancora bello alto, poi dipende dalle località, in particolare di mare quando il sole si nasconde dietro le colline e le montagne, poi dipende dalla posizione e dalla latitudine da sud a nord. Ma vi aspettiamo anche questa sera, tra pochi minuti torneremo alle vostre automobili. Noi ci siamo fatti piccoli piccoli anche perché siamo piuttosto snelli, non occupiamo tanto spazio, sentiremo come procede il vostro viaggio. Justin Timberlake, dal cinema alla musica andata e ritorno, a proposito di viaggi, in questo caso artistici, estate 2013, ascoltiamo Mirrors.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Kiss, kiss.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Ma quanto sei fan di Madonna? Vai sull'Instagram di Radio Kiss, ci sono anche alcuni picci reel e lei che ha salutato sentitamente William Orbit, prematuramente scomparso in questo fine settimana, il produttore della stessa Madonna e dei Blur, innovatore del pop elettronico definito ultraterreno dalla Material Mama. Lì fuori che succede? Comitiva di Kiss Play Summer.
1: Stefano, ciao. Buonasera,
0: ma ben trovato.
1: Sono Franco da San Severo,
0: mi ricordo.
1: Abbiamo fatto pomodori e salsa.
0: Fantastico.
1: Ieri abbiamo fatto il basilico.
0: Ricordo.
1: Oggi salsa a go go.
0: E
1: ciao,
0: via.
1: Stefano, sei un grande.
0: Tu, grazie, io ti adoro, sei il mio campione.
2: Ciao Kiss, Loredana, Pietro, Francesco, di ritorno da Chiatona, provincia di Taranto, torniamo a Corato, provincia di Bari, 36 gradi e si torna a casa.
0: Sei adorabile per la precisione, saluto anche gli amici di Taormina al quasi tramonto, ci torniamo.